0: Assalamu alaikum harami karantu bato darasun meta fiskon askon na ta uwa so karatu paraskram dandal dure paraskram dandal dure ande dure tibri me bastumana ishena imtalawa talawa wa anda kazijin na ishena zandenya ande paraskram ari ita gatuma da usi fatima muhammad blama sawai chidai
1: usman tijani
0: Usman da zawal da fato
1: kala sule da monti
0: monti bi alhamdulillah da kau indi
1: kai kras dengo monti da ba san sama so voltena
0: ah kam monti ro kuma da dai dori kray bari ne
1: akai mucho lo bari ma lanye
0: ah lo bari gina ura amma fu ya gare ta sage
1: ah gaskiya kam shi monti a bi im kazana ainu so loktun to mon mahallin ma mashi ma niro glaw
0: akai da mate da zan ngala harame karantu so kwa zan dende go ya kwenen ngo flende ada kro